0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo.

chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: loro sangue.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

서로 수놓아진 별. 내 우주에 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Sono le 6:01. Ora esatta.
1: Radio Idea.

Cale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da

0: Sono le 6:59.
1: Ora esatta. Radio Idea.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Buona domenica 11 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, il tempo è galantuomo, dice che chi ha subito un torto, alla lunga vedrà riconosciuta la propria dignità. E si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492 l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, che aveva lasciato La Gomera un mese prima, finalmente avvistava terra. Era il continente americano su cui sarebbe sbarcato il giorno seguente. Nel 1939 l'economista Alexander Sachs consegnava al presidente americano Roosevelt una lettera di Albert Einstein, secondo cui grazie agli studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto Davoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano oggi anche l'attore Fabio De Luigi, nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Keki, nel 1967, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno, nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata ancora da un contesto di instabilità per il passaggio di un'area di bassa pressione. Si segnalano piogge e rovesci nel corso del giorno, ma che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi. Temperature massime intorno ai 20-22 gradi, da segnalare la ventilazione che soffierà ancora sostenuta, con mari ovunque mossi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

sangue. Radio Idea.

fresco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
1: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, batussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata ancora da un contesto di instabilità per il passaggio di un'area di bassa pressione. Si segnalano piogge e rovesci nel corso del giorno, ma che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi. Temperature massime intorno ai 20-22 gradi, da segnalare la ventilazione che soffierà ancora sostenuta, con mari ovunque mossi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, batussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
1: Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Idea News Magazine.
1: L'intelligenza artificiale sta entrando rapidamente nella nostra vita quotidiana, nelle professioni, nelle imprese e soprattutto in settori delicati come quello sanitario. Ma insieme alle opportunità crescono anche interrogativi importanti su responsabilità, diritti, dati e ruolo dell'uomo. Di questo si parlerà al secondo congresso nazionale ENIA, in programma il 15 e 16 ottobre al grattacielo Pirelli di Milano, dedicato alla costruzione di quella che ENIA definisce l'infrastruttura pubblica dell'intelligenza artificiale. Tra i protagonisti del congresso c'è l'avvocato Fabrizio Abbate, componente del comitato di presidenza della Fondazione ENIA, che sarà anche alla guida della sessione dedicata ad AI, Life Sciences e infrastruttura sanitaria. A intervistarlo per Idea News il sottoscritto Mario Di Gregorio. Benvenuto avvocato.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E avvocato Abbate, partiamo proprio dal titolo del congresso, verso l'infrastruttura pubblica dell'intelligenza artificiale. Non si parla quindi soltanto di tecnologia, ma di un vero e proprio sistema che dovrebbe coinvolgere istituzioni, imprese, professionisti, università e cittadini. Che cosa significa concretamente costruire un'infrastruttura pubblica dell'AI e quale ruolo deve avere l'uomo in questo processo?
2: Intanto la domanda è centrale, molto complessa. Io quindi mi scuso già con lei e con gli ascoltatori perché dovrò essere molto sintetico, però nel congresso noi approfondiremo molto di più questi temi. Il tema infrastruttura pubblica significa due cose importantissime. Quelli che dicono che l'intelligenza artificiale è la quarta rivoluzione industriale sbagliano, cioè vedono solo un pezzetto dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione sociale, culturale, storica che cambia un'era, quindi molto di più. Ecco che quindi la sua domanda è perfettamente calibrata. Adesso vediamo la risposta. Anche qui dovrò essere sinteticissimo. Infrastruttura pubblica vuol dire che non possiamo affidarci solo ai privati, vuol dire che non possiamo lasciare semplicemente che i mercati decidano un qualcosa che influirà su tutta la vita. Vuol dire, nella mia tesi, quella che porterò al congresso, che infrastruttura pubblica vuol dire creare una mano pubblica, cioè una partecipazione statale all'intelligenza artificiale, perché la pretesa di regolare questo potentissimo strumento, che ha tanti lati positivi ma anche tanti negativi, solo con le norme è una pretesa fallace. Bisogna governarla conoscendo dall'interno cosa succede, quindi a fianco ai privati ci deve essere la mano pubblica, che purtroppo è stata abolita 40 anni fa, la mano pubblica nell'economia, e si è trattato di un clamoroso errore di cui l'Europa dovrà fare, diciamo, un ripensamento. L'America in realtà la usa come infrastruttura strategica, ma l'America coordina tutto con grandi agenzie, porti, finanziamenti, e vedete che qui avverrà lo scontro.
1: Lei condurrà la sessione dedicata ad AI, Life Sciences e infrastruttura sanitaria, nella quale si parlerà di dati, ontologie e semantica per l'ecosistema sanitario dell'intelligenza artificiale. La sanità è uno dei settori nei quali l'AI può produrre grandi cambiamenti, ma dove un errore o un uso improprio dei dati può avere conseguenze particolarmente delicate. Come possiamo sfruttare le potenzialità dell'AI mantenendo al centro il diritto, la responsabilità e la persona?
2: Allora, qui ci sono due problemi molto importanti. Uno, io mi sono occupato per anni, per decenni, di problemi sanitari, quindi la conosco non solo gli aspetti dell'intelligenza artificiale, ma gli aspetti del Servizio Sanitario Nazionale, l'economia sanitaria. Ho insegnato economia sanitaria. Ebbene, questo è un altro tema strategico, perché da un lato l'intelligenza artificiale potrebbe fare grandi progressi nella sanità, ma lì trattiamo dati delicatissimi. Vede, la conoscenza dei dati personali in sanità può influire il comportamento di datori di lavoro, di amicizie, di conoscenze, degli ambienti che ognuno frequenta e persino delle assicurazioni, quindi della tutela della propria salute. L'assicurazione che venisse a sapere di certe tue situazioni di rischio potrebbe non volerti assicurare. Sono temi delicatissimi. Altri temi delicatissimi sono cosa potranno fare i medici con l'intelligenza artificiale. Potrebbero avere risposte molto più complete, più utili, più approfondite. Ma nel caso di errori, come fanno a verificare l'intelligenza artificiale se ha commesso lei degli errori o no? l'idea del legislatore che l'umano debba sempre controllare è bellissima, ma è teorica, perché il problema che ci porremo entro breve sarà: l'umano riesce a controllare? E quindi le dico subito, come farà il medico a decidere se voleva scegliere una certa strategia sanitaria, per esempio terapia, e invece l'intelligenza artificiale gli consiglia un'altra cosa? È un dilemma molto forte. Mi dispiace che in 3 minuti non posso addentrarmi in questo tema, ma è un tema che tocca le vite di tutti noi. Aggiungo, scusi, un ultimo flash, che c'è un problema di equità, di giustizia. Cioè, noi stiamo assistendo a un fatto che, mentre l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare ad abbassare i costi della salute, della tutela della salute, invece stiamo impostando sempre più una impostazione mercantilistica della salute. Ebbene, io questo la temo molto, perché la salute non è un mercato normale, è un mercato in cui chi c'ha bisogno ha una domanda di tipo rigido, cioè non può scegliere, se non viene curato muore, ha danni gravissimi. Quindi è un'economia molto particolare. Temo molto la deriva della

0: mai oltrepassare e quale cultura dovremmo costruire per utilizzare l'AI senza diventare semplicemente dipendenti da essa.
1: È come se lei qui ha individuato l'orizzonte in cui si muove l'Ennea. Allora mi consente di dire, perché non posso trattare tutti questi temi rilevantissimi, dovrei dire venite al congresso del 15 e 16 ottobre a Milano per almeno sentire la rassegna delle problematiche, però fatte in modo serio. Quindi dico solo due cose. L'Ennea è un ente no profit, quindi non dipende da nessuno, non deve vendere cose ed è quindi un approccio molto diverso dagli altri. Ci sono decine e decine di tecnici di alto livello che collaborano, che si scambiano idee e quindi affrontano queste tematiche a 360 gradi, ma sono le tematiche del futuro, è il dilemma del futuro. Ecco perché io dico che noi siamo di fronte a un neo-evo, cioè una nuova era. Abbiamo voltato pagina, sembra che sono passati pochi anni, 4-5 anni, da che si parla diffusamente di intelligenza artificiale, ma è come se fosse passate molte decine di anni, perché la rapidità della trasformazione è enorme. E allora le dico che questi temi di frontiera noi li affrontiamo, perché noi parleremo di infrastruttura pubblica, parleremo di sanità, parleremo di singoli settori, ma parleremo anche dei temi dell'etica, dei temi della filosofia, dei temi di sfondo. Perché? Perché non sono temi lontani, sono temi che ci impatteranno nei prossimi anni. L'etica, ecco, forse la chiave, la soluzione è quella dell'etica, ma purtroppo molti parlano di etica ma intendono solo regolamento, intendono solo etichetta, cioè facciamo le cose precisine, seguiamo i regolamenti. No, l'etica è qualcosa di più profondo. Non posso, mi scusi, risolvere il problema in pochi minuti, certo. Sarebbe troppo facile.
0: L'etica è un concetto che ha al centro l'uomo, possiamo dire, per riassumere.
1: E noi riteniamo che l'uomo debba essere al centro, però non basta ipotizzarlo, bisogna trovare gli strumenti. Ecco perché dicevamo prima le strutture pubbliche, ecco perché non ci si
0: concreto.
1: Può affidare solo al privato, a chi si guadagna, fa il suo mestiere e va di bene, però occorre affiancarlo con altri strumenti. In Ennea proponiamo un movimento che si chiama Giurie di Comunità, in cui mobilitiamo la gente alla base, cioè comune per comune, quartiere per quartiere, che si riuniscono, commentano i problemi dell'intelligenza artificiale, segnalano difetti, segnalano rischi, e speriamo che questo movimento di controllo dal basso, unito alla presenza di tecnici molto qualificati, possa dare un equilibrio allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
0: Ringraziamo l'avvocato Fabrizio Abbate per questo confronto e per averci aiutato a comprendere come la sfida dell'intelligenza artificiale non riguardi soltanto la tecnologia, ma anche il diritto, la responsabilità e soprattutto il futuro della persona.
1: E quindi diamo appuntamento a tutti questo congresso nazionale, ma anche al seguito, perché noi siamo presenti sulle piattaforme social, invitiamo tutti gli ascoltatori a dedicare attenzione, perché questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale li investirà tutti.
0: Ecco, e l'appuntamento è con il secondo congresso nazionale Ennea il 15 e 16 ottobre al Grattacielo Pirelli di Milano. Da Mario Di Gregorio e dalla redazione di Idea News, grazie all'avvocato Abbate e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Continuate a seguire Idea News per nuove interviste e approfondimenti.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. i supermercati De Spar in via Bovio

0: offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
1: Radio Idea.

0: Buona domenica 11 ottobre 2026. La chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, il tempo è galantuomo, dice che chi ha subito un torto, alla lunga vedrà riconosciuta la propria dignità. E si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492 l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, che aveva lasciato La Gomera un mese prima, finalmente avvistava terra. Era il continente americano su cui sarebbe sbarcato il giorno seguente. Nel 1939 l'economista Alexander Sachs consegnava al presidente americano Roosevelt una lettera di Albert Einstein, secondo cui grazie agli studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto Davoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano oggi anche l'attore Fabio De Luigi, nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Chechi, nel 1967, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno, nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. WebFi è la tua prossima internet company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
1: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
4: Radio Idea.
5: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
6: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 11 ottobre. Ariete, una questione che avevate lasciato in sospeso torna a bussare alla vostra porta. Aspettate prima di dare una risposta definitiva a qualcuno. Toro, oggi siete chiamati a distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che fate soltanto per abitudine. Un incontro o una telefonata può portarvi a riconsiderare una scelta. Gemelli, la vostra curiosità viene stuzzicata da una notizia o da una persona che non vi lascia indifferenti. Fate una domanda in più prima di trarre conclusioni. Cancro, la prima parte della giornata favorisce leggerezza e confronto, mentre più avanti sentirete il bisogno di rilassarvi. Non raccontate a tutti ciò che state progettando. Leone, avete una carica notevole, ma oggi sarà importante capire in che verso indirizzarla. Trasformate una tensione in qualcosa di creativo. Vergine, una persona potrebbe confidarsi con voi e mostrarvi un lato che non avete mai visto. Nel lavoro una faccenda delicata può essere risolta con tatto. Bilancia. La luna nuova continua ad aprire una fase importante, ma il cielo vi chiede anche qualcosa di diverso, ovvero capire cosa potreste lasciare andare. Scorpione, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e accende una sensibilità che vi permette di leggere tra le righe. In amore cresce il magnetismo. Sagittario, una giornata apparentemente tranquilla può nascondere un'importante presa di coscienza. In amore evitate promesse fatte sulle ali dell'entusiasmo. Capricorno, qualcuno potrebbe chiedervi più disponibilità proprio quando avreste voglia di occuparvi solo dei vostri affari. Scegliete con cura chi dedicare il vostro tempo. Acquario, avete la possibilità di vedere oltre le apparenze e di comprendere le vere motivazioni di qualcuno. In amore però non cercate di razionalizzare ogni emozione. Pesci, la vostra sensibilità oggi è particolarmente ricettiva e vi permette di cogliere atmosfere prima ancora che vengano espresse. Osservate prima di investire le vostre energie in un progetto e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata ancora da un contesto di instabilità per il passaggio di un'area di bassa pressione. Si segnalano piogge e rovesci nel corso del giorno, ma che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi. Temperature massime intorno ai 20-22 gradi, da segnalare la ventilazione che soffierà ancora sostenuta, con mari ovunque mossi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM. Radio Idea,

0: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Sono le 11:59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultra larga. WebFi è la tua prossima internet company con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
1: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, batussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata ancora da un contesto di instabilità per il passaggio di un'area di bassa pressione. Si segnalano piogge e rovesci nel corso del giorno, ma che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi. Temperature massime intorno ai 20-22 gradi, da segnalare la ventilazione che soffierà ancora sostenuta, con mari ovunque mossi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 13.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia. È l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: domenica 11 ottobre 2026. La chiesa ricorda Sant'Alessandro Sauli. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, il tempo è galantuomo, dice che chi ha subito un torto, alla lunga vedrà riconosciuta la propria dignità. E si celebra la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492 l'equipaggio della flotta di Cristoforo Colombo, che aveva lasciato La Gomera un mese prima, finalmente avvistava terra. Era il continente americano su cui sarebbe sbarcato il giorno seguente. Nel 1939 l'economista Alexander Sachs consegnava al presidente americano Roosevelt una lettera di Albert Einstein, secondo cui grazie agli studi di Enrico Fermi e Leo Szilard era possibile realizzare una bomba nucleare. E nel 1960 andava in onda la prima puntata di Tribuna Elettorale, la rubrica TV in cui i politici potevano illustrare i propri programmi in vista delle elezioni amministrative. Nel 1985, costretto dai caccia statunitensi, l'aereo con i dirottatori della Achille Lauro atterrava a Sigonella. Il primo ministro Bettino Craxi ordinava lo schieramento dei mezzi militari per tutelare la sovranità nazionale italiana dall'azione degli Stati Uniti. Nel 1995 Mario Molina, Sherwood Rowland e Paul Crutzen ottenevano il premio Nobel per gli studi sull'effetto dei gas propellenti sulla fascia di ozono della Terra. Nel 2000 il gruppo Enel annunciava l'acquisizione dell'operatore telefonico fisso Infostrada pagandolo 11 miliardi di euro. Enel aveva già acquisito anche il gestore di telefonia mobile Wind. Nel 2005 medaglia d'oro all'Italia nel fioretto ai mondiali di scherma di Lipsia in Germania con Salvatore Sanzo. E nel 2009 Barbara Streisand diventava l'unica artista ad avere avuto un album al primo posto in classifica in 5 differenti decadi. Sono nati l'11 ottobre, nel 1896 il compositore Cesare Andrea Bixio, nel 1926 lo scrittore e regista Duccio Tessari, nel 1936 l'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, nel 1948 l'attore Ninetto Davoli e nel 1965 il politico Nicola Zingaretti. Nascevano oggi anche l'attore Fabio De Luigi, nel 1967, l'atleta oro olimpico e 5 volte oro mondiale Yuri Keki, nel 1967, la giornalista e scrittrice Ilaria Cavo, nel 1973, e la conduttrice TV Francesca Fialdini, nata in questo giorno, nel 1979. Per l'11 ottobre 2026 la nostra panoramica si chiude qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Sono le 14:59.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, batussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
1: Radio Idea.
2: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Mad Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
5: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà tutta Italia, determinando un'accentuazione dell'instabilità anche sulla Puglia. Quindi giornata stabile con cielo poco parzialmente nuvoloso, poi dal pomeriggio aumenterà il rischio per delle rapide piogge, anche qualche locale rovescio. I venti in rinforzo di nuovo dai quadranti settentrionali, in prevalenza tramontana e grecale, e soprattutto martedì il vento sarà veramente teso, con mari quindi mossi o molto mossi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricandola. Trabi Meteo.
1: Radio Idea.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Sono le 17 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, watussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

grado anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 11 ottobre. Ariete, una questione che avevate lasciato in sospeso torna a bussare alla vostra porta. Aspettate prima di dare una risposta definitiva a qualcuno. Toro, oggi siete chiamati a distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che fate soltanto per abitudine. Un incontro o una telefonata può portarvi a riconsiderare una scelta. Gemelli, la vostra curiosità viene stuzzicata da una notizia o da una persona che non vi lascia indifferenti. Fate una domanda in più prima di trarre conclusioni. Cancro, la prima parte della giornata favorisce leggerezza e confronto, mentre più avanti sentirete il bisogno di rilassarvi. Non raccontate a tutti ciò che state progettando. Leone, avete una carica notevole, ma oggi sarà importante capire in che verso indirizzarla. Trasformate una tensione in qualcosa di creativo. Vergine, una persona potrebbe confidarsi con voi e mostrarvi un lato che non avete mai visto. Nel lavoro una faccenda delicata può essere risolta con tatto. Bilancia, la luna nuova continua ad aprire una fase importante, ma il cielo vi chiede anche qualcosa di diverso, ovvero capire cosa potreste lasciare andare. Scorpione, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e accende una sensibilità che vi permette di leggere tra le righe. In amore cresce il magnetismo. Sagittario, una giornata apparentemente tranquilla può nascondere un'importante presa di coscienza. In amore evitate promesse fatte sulle ali dell'entusiasmo. Capricorno, qualcuno potrebbe chiedervi più disponibilità proprio quando avreste voglia di occuparvi solo dei vostri affari. Scegliete con cura chi dedicare il vostro tempo. Acquario, avete la possibilità di vedere oltre le apparenze e di comprendere le vere motivazioni di qualcuno. In amore però non cercate di razionalizzare ogni emozione. Pesci, la vostra sensibilità oggi è particolarmente ricettiva e vi permette di cogliere atmosfere prima ancora che vengano espresse. Osservate prima di investire le vostre energie in un progetto e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà tutta Italia determinando un'accentuazione dell'instabilità anche sulla Puglia. Quindi giornata stabile con cielo poco parzialmente nuvoloso, poi dal pomeriggio aumenterà il rischio per delle rapide piogge, anche qualche locale rovescio. I venti in rinforzo di nuovo dai quadranti settentrionali in prevalenza tramontana e grecale, e soprattutto martedì il vento sarà veramente teso con mari quindi mossi o molto mossi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricandola. Trabi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Idea News Magazine. Ci sono occasioni che arrivano dopo un percorso fatto di musica, gavetta, esperienze e tanta voglia di mettersi continuamente in gioco. Per Serena De Bari si apre ora una nuova esperienza televisiva all'interno di uno dei programmi più conosciuti e seguiti della televisione italiana. Un percorso che nasce da una selezione, passa attraverso diverse fasi di casting e che accompagnerà Serena per tutta la stagione. Ma cosa significa entrare a far parte di questa nuova avventura? Quale sarà il suo ruolo e soprattutto cosa potrà succedere nelle prossime settimane? Lo abbiamo chiesto direttamente a Serena, che abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare come è cominciata questa nuova esperienza.
4: Praticamente, Domenica Inn, quest'anno, sempre guidata da Mara Venier, in suo micio, da un giornalista che dopo ti recupero molto importante, quest'anno ha subito dei cambiamenti, nel senso che loro quest'anno vogliono dare più spazio ai giovani, a partire sia dalla band, che comunque ha subito un cambiamento più del frontman, e soprattutto anche non ci sarà più il pubblico, bensì ci saremo noi. Ovviamente noi abbiamo superato varie fasi di casting per poter, tra virgolette, accedere a questo ruolo, che durerà per molti mesi, cioè durerà per tutta la stagione di Domenica Inn. E la nostra finalità è quella di poterci esibire, quindi di poterci far vedere settimana dopo settimana, naturalmente in base alle logistiche del programma, in base alle richieste che noi abbiamo portato durante i casting e anche a quelle che potrebbero essere le argomentazioni che tratteranno durante le varie puntate. Io in particolare mi sono iscritta come cantante, però Mara poi è venuta a conoscenza del fatto che avessi fatto danni e guai, e quindi ha voluto anche qualche imitazione. Quindi in verità del mio percorso non so bene cosa succederà, sicuramente io mi mostrerò come cantante, però vedremo durante le settimane cosa succederà.
3: Quindi una partecipazione che nasce come cantante, ma che potrebbe riservare anche qualche sorpresa. E proprio questo elemento rende ancora più interessante il percorso di Serena, perché significa non arrivare in televisione con un ruolo completamente definito, ma avere la possibilità di mostrare diverse sfumature del proprio talento. Serena intanto ha già vissuto il primo appuntamento, quello della presentazione ufficiale, e naturalmente la prima puntata porta con sé anche le prime emozioni, soprattutto quando ci si trova accanto a grandi protagonisti dello spettacolo. Sentiamo allora direttamente da Serena come ha vissuto questo debutto e che cosa è accaduto durante questa prima giornata.
4: Per quanto riguarda invece ieri, è stata la prima puntata di presentazione in cui, diciamo, Mara ha presentato il nuovo format, ha presentato tutte le personalità che ne faranno parte e soprattutto anche noi del pubblico. Però naturalmente ieri, avendo Laura Pausini come ospite, il tempo e lo spazio è andato, diciamo, oltre, come è giusto che sia, perché l'intervista è stata meravigliosa, lei è stata veramente pazzesca. Io mi sono emozionata tantissime volte perché, cioè, Laura Pausini è un'icona mondiale, che comunque fino a una settimana fa era con Shakira a fare un concerto, quindi per farti capire la grandezza. E soprattutto la cosa più bella è che questa è stata una mia impressione, naturalmente io conosco molto le canzoni di Laura perché l'ho sempre seguita e l'ho sempre cantata. Naturalmente durante il medley dei suoi successi lei mi ha guardato tante volte, questa è stata la mia impressione, a tal punto che poi è venuta proprio vicino, cioè noi infatti neanche gli autori si aspettavano che lei avesse questa reazione, cioè noi eravamo veramente euforici a tutto ciò, ma anche perché eravamo super contenti dell'inizio di questa avventura. Quindi ogni domenica sarò in studio, vicino, accanto a tanti miei compagni di viaggio, ma soprattutto alla mitica zia Mara. Tra l'altro, durante il backstage sono riuscita a recuperare anche Andrea Sannino, che è un famoso cantante della scena napoletana, che ha fatto un successo come quello di Abbraccio, che sicuramente molti conoscono, e siamo riusciti anche ad ottenere un video reaction da parte sua, perché in Rai veramente gira da qualsiasi.
3: Direi che le emozioni non sono certamente mancate e che oltre all'entusiasmo per l'inizio di questa esperienza ci sono già stati incontri e momenti che Serena porterà con sé. E c'è un ultimo particolare che riguarda proprio la musica e che lega questa nuova esperienza televisiva anche a un nome molto conosciuto della scena musicale italiana. Serena, raccontaci anche quest'ultimo dettaglio.
4: E comunque la sigla del programma di Domenica Inn sarà di Andrea Sannino, che è quella che, tra virgolette, noi canteremo, penso, sempre all'inizio di ogni puntata. Niente, questo è quanto. Al momento le informazioni che posso darti sono queste.
3: Grazie Serena per averci raccontato questa nuova avventura e soprattutto per aver condiviso con noi le emozioni dei primi giorni. Noi ti seguiremo durante questo percorso con la curiosità di scoprire settimana dopo settimana quali altre opportunità arriveranno e quali sorprese potrà riservarti questa esperienza. Da parte nostra un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza televisiva e professionale. Siamo certi che sarà un altro capitolo importante del tuo percorso artistico. Un abbraccio da tutta la redazione e naturalmente appuntamento alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
1: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, batussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.

0: sono le 19. Ora
1: esatta. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà tutta Italia, determinando un'accentuazione dell'instabilità anche sulla Puglia. Quindi giornata stabile con cielo poco parzialmente nuvoloso, poi dal pomeriggio aumenterà il rischio per delle rapide piogge, anche qualche locale rovescio. I venti in rinforzo di nuovo dai quadranti settentrionali, in prevalenza tramontana e grecale, e soprattutto martedì il vento sarà veramente teso con mari quindi mossi o molto mossi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando la Trabi Meteo.
1: Sono le 19:59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

È partita la nuova stagione, stanno arrivando tantissimi singoli nuovi, lo sapete che noi li suoniamo, quelli che naturalmente riteniamo adatti per il vostro ascolto, quindi singoli che siano di musica di una certa qualità. Lo facciamo da sempre, la nostra missione, questo MP Trend, con quelli di

Voci protagoniste all'inizio di MP Trend, questa è quella di Karol G, adesso si continua, voce di Madonna, è quella di Charlie XCX con Danceteria After Hours.

con Hand in Love, vuol dire che ci vediamo giusto, che abbiamo un buon fito per i singoli nuovi. Perché questo sta spaccando un po' dappertutto.

0: Momento di MP Trend Italia, musica italiana protagonista, c'è il nuovo di Aiello. E si fa una domanda, insomma, si sa che le storie portano sempre anche qualche domanda. Te l'ho mai detto?
1: MP Trend. C'è qualcosa che me

0: siamo guerrieri dell'amore, ve lo portiamo anche nella musica e tra poco continuiamo, sì, continuiamo con la musica che esce in questo momento con MP3.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Quando il pubblico si siede e le luci si spengono, per un attimo anche il tempo si ferma, in attesa che la magia abbia inizio.
2: Riviera Trend.

0: Ovviamente un ottantone, Visage, ve lo ricordate? Fade to Grey era già fantastico allora, ripreso e neanche tanto stravolto, perché poi i suoni, anche se non sono uguali, ma rimane questo alone di mistero.
1: MP3
0: era la versione dei Major, adesso

0: A noi piace chiamarlo Guetta, molti dicono David Guetta, forse più giusto, ma a noi piace così, che ci volete fare? Adesso c'è uno che di successi ne ha fatti tanti. Successi dance, Cerrone, con Electric Guest, questo è...
1: MP3.
0: Questo è... Help.

0: noi adesso cosa facciamo? Cosa facciamo? Oh, cosa, ci... Sì, torniamo tra pochissimo, tra pochissimo. MP3, tra poco. Sì, tra poco.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di lunedì un rapido minimo di bassa pressione attraverserà tutta Italia determinando un'accentuazione dell'instabilità anche sulla Puglia. Quindi giornata stabile con cielo poco parzialmente nuvoloso, poi dal pomeriggio aumenterà il rischio per delle rapide piogge, anche qualche locale rovescio. I venti in rinforzo di nuovo dai quadranti settentrionali in prevalenza tramontana e grecale, e soprattutto martedì il vento sarà veramente teso con mari quindi mossi o molto mossi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricandola. Trabi Meteo.
4: Radio Idea.

0: Sono le 22.
1: Ora esatta. Riviera Trend.
0: Davvero?

MP3. Adesso facciamo una parentesi latina. Questa è il nuovo di Ricky Martin con Pedro Sampaio. Poi stai lì perché c'è anche

i pezzi nuovi quest'oggi. Mi veniva da dire ancora disco, perché insomma noi siamo affezionati al vinile. E allora questo prossimo lo dobbiamo suonare. Ritorna Marshall Jefferson. Trend. C'è anche Gingy. Questo è un remix, ma sembra quello originale. Move Your Body, bello, bello. Erano gli arbori della musica house, quindi intorno al 1986.

0: Questa volta ci fermiamo qui. Noi torniamo tra 7 giorni con tutta la banda di Riviera Trend per MP Trend, per suonare solo esclusivamente il sound che esce in questo momento. Abbraccio fraterno da Andrea T.
1: Radio Idea.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 12 ottobre. Ariete, avete voglia di ottenere risposte chiare, soprattutto da chi continua a mandarvi segnali contrastanti. Sistemate un cassetto o un angolo che avete trascurato. Toro, una giornata che può farvi scoprire un lato diverso di una persona che pensavate di conoscere bene. In amore dovete lasciare spazio alle sorprese. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma oggi alcune risposte arrivano più facilmente, osservando che parlando. Una notizia può spingervi a rivedere un progetto. Cancro, oggi avete una sensibilità particolarmente forte e riuscite a capire molte cose senza bisogno di spiegazioni. In amore non dovete farvi desiderare. Leone, una questione professionale può provocarvi, ma rispondere con eleganza vi farà guadagnare terreno. In amore dovete evitare le sfide. Vergine, avete l'occasione di comprendere meglio una situazione che negli ultimi giorni vi ha lasciato molto perplessi. Concedetevi mezz'ora senza telefono. Bilancia, una giornata intensa nella quale potreste sentire più chiaramente ciò che desiderate da una relazione. Scegliete un oggetto che non usate e regalatelo. Scorpione, siete al centro di una giornata ricca di intuizioni. Una conversazione può portarvi esattamente dove volevate. Sul lavoro avete fiuto. Sagittario, qualcosa che sembrava secondario può acquistare improvvisamente importanza. Sul lavoro una persona potrebbe offrirvi un aiuto inatteso. Capricorno, una giornata utile per osservare con maggiore attenzione le dinamiche che si stanno creando intorno a voi. Preparate un piccolo piano per una cosa che volete realizzare. Acquario, una notizia può modificare le vostre priorità e spingervi a prendere più seriamente una questione che avevate sottovalutato. In amore, una persona potrebbe farvi un invito a sorpresa. Pesci, avete una percezione sottile delle persone e oggi potreste accorgervi di una sfumatura. In amore non dovete idealizzare troppo una persona appena conosciuta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Idea.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: È 1:59.